0: ξεκινήσα. Τι θα βαλάρουμε.
1: Α, α, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti.